Non faccio il minatore. C'ho la mutua, c'ho la casa al terzo piano e steghetamo. C'ho i servizi col bidet.

Non c'ho più la macchina, son disoccupato. La mia donna mi ha lasciato senza mutua, senza casa.